0: nella luna.
1: Integración sonora. Instagram, Twitter, Facebook, @LU19AM690.